Etole, Matrega Arutoran di program 4 Suara Budaya Kawan Mua. Etole, Matrega Arutoran di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.